0: Ai go le tswa ntene bo. Ke di doctor wa ra ba go lotse. Ai ke mo go tla papa.
1: Ndi tip face. Ke mo le machana ka tara di we.